0: Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Понеделька като петка.
2: Yeah, roller coaster.
3: All right, baby.
1: Послушайте што се događало кроз гласбену прошлост.
4: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who put you.
1: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.